0: cazzo di body shaming. Sfigati.
1: Ready, yeah. Sono Bloody Mary, yeah. Foto Honey Mary, yeah. Così tanto sono heavy, yeah. Io sono troppo bouncy.